0: Attenta Maria, amaro.
1: Perché cosa c'è?
0: La vedova nera.
1: Mica amore di ragni.
0: Perché non ne conosci? Sai che se ti morde questo ragno, ti mettono nel fango e intorno portano a danzare sette donne fino all'alba.
1: Ma chi ti viene conta queste fesse, Andri?
0: Ti giuro è vero, guarda, è successo anch'io mio padre.
1: Tuo padre non è quello morto, vengo ai volti in guerra e si dicono chi...
2: Radio, ça va aller, le grand retour. Tout le monde rêvait, dont tout le monde rêvait. Let's go, jingle.
3: Oui, radio, ça va aller.

dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai al fianco tuo.

tutta la terra, rivolti a me eternamente vacanti. Tutti gli esseri su tutta la terra, rivolti a me eternamente vacanti. Tutti gli esseri su tutta la terra, rivolti a me.

da temere qualsiasi cosa. C'è da temere qualsiasi cosa. C'è da temere qualsiasi cosa. C'è da temere qualsiasi cosa. C'è da temere qualsiasi cosa. C'è da temere qualsiasi cosa. C'è da temere qualsiasi cosa. C'è da temere qualsiasi cosa.

collegate, vivere in diagonale, adottare modi un po' legati, vivere in diagonale.